il campo d'Auschwitz-Birkenau, l'Ela fu subito mandata e qui per sempre, o tifo, a sa portata.